Oggi mamma è nolizze, i milioni maschi, io bici am da yam. Mraze fedite, maschi suavite, ne ne stram. Ubici am parite, ubici am voinite, da si graia da boc. Iskam da si rock, iskam da si prost, ne prijemam dijelok.